0: Beh, c'era anche Katy Perry che abbiamo risentito con Last Friday Night TGIF dal 2011 nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, dove abbiamo già preparato anche le previsioni del tempo per le prossime ore. Le sentiamo insieme.
1: Meteo. Ci attende un fine settimana l'insegna della generale stabilità sulle nostre regioni nord-occidentali, tra Lombardia e Piemonte. Ritroveremo quindi in questo sabato sole o al più qualche nuvola di passaggio, ma appunto basso rischio di temporali. Per quanto riguarda domenica, fase stabile di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso, massime in pianura fino a 28 gradi, quindi clima estivo. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
2: Suzuki Evitara 4x4 All Grip
3: Dual Motor Dual Desire
2: tua a 36.900 euro fino a 10 anni di garanzia anche domenica. Info su suzuki.it.
4: Suzuki. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile.

0: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
2: Sono già pronte anche le prossime quattro. Vuoi dire che stiamo per sentire anche Carl e Music Mind con Disco Fever? E poi La Testa Gira, Fred De Palma, Nitta e Demi Schilla, Ula dal 2013 con I'm in Love, ma anche The Bausa che invece tornano con Lose Myself.
3: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: vabbè, mi svegli, è seria come trasmissione. Sono i conduttori che fanno un po', lasciano a desiderare, la compagnia dei matronsema lì.
1: Belli svegli. Disco.

0: segue belli svegli perché l'ascoltano 8.765.474 persone e forse di più.
1: Belli svegli.

0: Disco Fever, il disco di Carl Music Mind 1997, nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend. Torna anche Belli Svegli con il meglio della settimana, sia il sabato che la domenica, nella prima parte del nostro From Disco to Disco, che va avanti fino alle 10 con me. Sono Fabrizio Sironi insieme ad Omar Fantini e a Marco, che ci dà una mano in redazione. Ci sentiamo appunto proprio con il morning show di Disco Radio, che torna in versione condensata, come dicevamo, anche nel weekend. E allora ci siamo occupati, con la notizia che ci cambierà la vita, di letti preistorici.
1: Vabbè, un team di archeologi operanti nella Border Cave, una grotta al confine fra Iswaniti e Sudafrica.
2: Iswatini.
1: Vabbè, è uguale.
2: Chissà perché. Ma no, che non è uguale. No. Farizio o Fabrizio, scusa, non è uguale.
1: Ha identificato 6 giacigli, ognuno diverso dall'altro per composizione. Attenzione. La quantità di cenere presente, la disposizione dei resti vegetali e le tracce di schiacciamento o combustione riflettono, secondo il team, approcci diversi nella cura degli spazi abitativi e nella scelta delle piante da utilizzare. Un elemento comune è la cenere, che sarebbe servita a tenere lontani gli insetti.
2: Oh, mi sta prendendo. Non l'avrei mai detto.
1: Interessantissimo. Non sappiamo se spinti da mamme molto ordinate o se per volontà propria, allora, ma i nostri antenati curavano e rinnovavano nel tempo questi giacigli. Insomma, rifacevano il letto.
2: Sapiens! Te l'ho detto 6 volte, eh! Non fare come tuo fratello Neanderthal, che guarda!

0: pizza quella lì. Almeno te che vai a scuola, cretino.
1: No, stia calma, stia calma, non faccia così. Alcuni strati mostrano segni di manutenzione ripetuta, materiale vegetale aggiunto di volta in volta, schiacciato e più volte parzialmente bruciato. La scoperta di questi protoletti...
0: Non te lo rifaccio più il protoletto, Sapiens!
1: Il protoletto.
0: Va a farsi il tuo fratello neandertalo quel cretino di tuo padre Cro-Magnon! Ma te non te lo rifaccio più!
2: Belli svegli! Disco Radio! In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi!

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
1: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, a Sago e San Martino Sicco Mario.
5: Aperitivino?
6: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
5: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
2: No, no, non ho niente da mettermi.
7: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
8: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
7: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
8: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
9: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
10: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
11: Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
12: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
11: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
12: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti? Auto Rigol!
13: A Milano dal 1906.
14: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
15: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. Tag 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
16: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
17: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
18: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
19: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
18: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
19: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
18: Info su merbag.it.
20: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
21: Sì, hai già capito di chi parliamo. È l'icona.

0: sia 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese, tasso zero, anticipo zero e rottamazioni. Scopri la Damoc Auto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano, M come Mocauto.
1: Allora, un po' di saluti da mandare a Claudia da Viverone, a Riccardo da Milano, a Romildo che ci sta ascoltando da Valenza. Grazie per essere con noi e per averci raggiunto al 393-800-3000. Mentre abbiamo preparato Alan Walker e Ava Max, c'è Fate.
2: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Beh, era il 1998, c'era anche Britney Spears con Baby One More Time in fondo alla prima parte del nostro From Disco to Disco, quindi grazie anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi, vi lascio con la Vale che è già pronta per il resto della mattinata, noi se volete ci sentiamo domattina dalle 7.
1: Disco Radio,
2: From Disco to Disco Weekend.
3: Eccoci Fabri, buon sabato alle 10. Ci siamo, vi accompagno per 4 ore nella seconda parte del From Disco to Disco Weekend, il Fabri lo ritrovate puntualissimo domattina a partire dalle 7, adesso weekend tutto da fare. 393-800-3000 innanzitutto il nostro numero per raccontarci come vi siete alzati, che programmi avete per il vostro sabato, a che punto siete, insomma, di questo weekend. Topic, la novità, subito, Lucky Ones.

Il nostro sabato mattina parte così con Topic, la novità su Disco Radio era Lucky Ones, 10:04. Buon sabato, buon weekend di sole, almeno qui su Milano ci siamo svegliati con una giornata praticamente, dai, primaverile, anche se stiamo andando verso l'autunno, così non pare, visto che insomma questo mese di settembre ci sta regalando tantissime altre belle giornate di sole. Si sta bene, quindi bisogna approfittare per andare in giro, perché poi vi lamenterete che fa freddo, che non si può fare niente, che piove, quindi organizzatevi e raccontateci che fate. Lady Gaga, Bruno Mars, subito da With a Smile.

0: 10:14, che si fa là fuori?
1: Ciao Vale, ciao. Buongiorno Daniele Pascali.
0: Ciao Dani.
1: Senatore, allora stamattina come è andata? È andata bene, dai. Ho bucato una gomma alla macchina e ho dovuto aspettare i soccorsi,
0: certo,
1: perché non avevo la ruota di scorta. E ancora sono in giro.
0: Vabbè. Può solo migliorare questo sabato.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
5: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
6: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
8: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a €169. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
7: MCA, materassi da 50 anni.
9: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line, con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da €373 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.696. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Scoprila da
11: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
12: Ciao, sono Fabio Marelli, vi aspetto a Volontari a tutto volume. È una festa speciale a sostegno del soccorso locale, per sostenere i volontari del soccorso di Calolzio Corte. Partecipate a questo evento speciale insieme a me e alla musica di Disco Radio, giovedì 24 settembre alle 21. Vi aspetto al Dancing Sport Lavello di Calolzio Corte, Lecco. Biglietti in prevendita su eventbrite.it.
13: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto wow, lo dirai anche tu.
1: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
2: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
1: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
2: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti.
1: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
3: Bell'outfit, ma non manca qualcosa?
4: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
3: Davvero? Anche per me?
4: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
5: Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
7: È qui per rendere il tuo sogno realtà. Da settembre, non perdere l'opportunità di acquistare la tua nuova Yamaha con la nostra incredibile formula di pagamento EasyGo. Con un TAN straordinario del 2,99%, il tuo viaggio su due ruote inizia oggi. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Saronno e Legnano.
8: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
9: Domenica 27 settembre torna la Strawoman al Fiordaliso. Iscriviti subito alla corsa camminata dedicata alle donne e partecipa a una giornata di sport, musica e divertimento. E per gli iscritti a Fiorda Club, un esclusivo portacellulare in omaggio. Scopri di più sui nostri canali social e su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso, unico come te.
10: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
11: Scialla, c'è Skoda.
10: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
11: Scialla, con Skoda Summerville abbiamo TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
10: Anche a settembre? Allora scialla.
12: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Auguri Goldi!
14: A Milano dal 1906.
15: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
16: Disco Radio. Torna l'appuntamento con la sala del ritmo su Disco Radio. Ogni ora un disco dance story con l'extend version. Tutte le sere a partire con dalle 21 con Alessio Luisi. Adesso 2000, cioè Around the World.
17: Rhythmic History.

0: 33 minuti, tra poco vi do uno spunto interessante per questo pomeriggio. Se siete a Milano, là fuori che si fa, 393-800-3000, ne arrivano 4 senza interruzione.
1: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
2: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
1: Dual Motor, Dual Desire.
2: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
1: Suzuki.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici! I bambini tornano a scuola! E prendo i miei hobby! Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda!
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli!
8: Ciao Alex!
7: Kimi, ma sono io su questo poster?
8: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
7: Per vederci le partite insieme.
8: Magari. Però non ho ancora il wifi.
7: Andiamo da me, ho Sky Wi-Fi ultra veloce, come te.

0: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
1: Sono appena stato sorpassato.
2: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: chat live anche di giorno. Disco Radio.
1: Il nostro sabato mattina insieme in questo 19 di settembre, che sembra di più una giornata d'estate. Quali sono i vostri programmi? Se ancora non li avete, tra pochissimo vi do uno spunto. Adesso, Madonna, abbiamo scelto Danzeteria.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

Cecilia Krull, Madonna ad aprire con la sua danzetteria il giro delle 4, 10 minuti a mezzogiorno, tanti eventi, molte iniziative sul territorio, una gara oggi di raccolta mozziconi di sigarette è quello che è stato organizzato al Parco Trenno per la giornata proprio di oggi. Si tratta di una delle attività previste nell'ambito dei Care Action Day, iniziativa speciale di sensibilizzazione ambientale in collaborazione con Lega Ambiente nell'ambito della campagna nazionale Puliamo il Mondo, in programma in tutta Italia in questo weekend fino a domani. Al termine dell'iniziativa verranno premiati i gruppi più bravi nella raccolta e distribuiti gadget realizzati per l'occasione. L'appuntamento è per le 14.30 a Cascina Bellaria. Composti principalmente da acetato di cellulosa, i filtri delle sigarette possono impiegare davvero tantissimi anni per degradarsi, rappresentando una minaccia reale e ancora sottovalutata. Non solo, il 40% degli italiani non è ancora a conoscenza delle sanzioni specifiche contro l'abbandono di rifiuti recentemente rese ancora più severe. Rispetto

0: per l'ambiente unito al senso di comunità fa nascere la voglia di fare qualcosa di buono insieme, e quindi per i Care Action Day c'è tanto impegno da parte delle persone per proteggere l'ambiente e i luoghi in cui viviamo. Quindi davvero una bella iniziativa che si svolge oggi qui a Milano, per cui se ancora non sapete cosa fare è un'occasione per farsi un giro. Oggi è una giornata spettacolare, al parco di Trenno ci sono i Care Action Day, e quindi tutti quanti insieme per pulire il mondo. Ripartiamo, lo facciamo insieme alla grande con le offerte di Autorigol di Volkswagen Milano, Volkswagen Polo Young, compatta, tecnologica e pronta a seguirti in ogni tua giornata, tu a partire da 18.900 euro in più, hai 12 mesi di manutenzione, 12 mesi di polizza, furto e incendio inclusi. Polo Young, riparti con il piede giusto, scoprila da Autorigol di Volkswagen Milano. A settembre li trovi aperti tutti i giorni in via Gallarate 253 a Milano, vai sul loro sito autorigoldi.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 al

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
1: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
5: Aperitivino?
6: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
7: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
8: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire a una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
9: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
8: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
10: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAI 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica.
11: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
12: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. Tag 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
13: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
14: Id insieme arrivano a Merlata. Fino al 27 settembre divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopia ufficiale e conosci Id insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopia è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano. 8 uscita a Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
15: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
16: Sì, hai già capito di chi parliamo. È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tua a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazione. Scoprila ad Amocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano, M come Amocauto.
17: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
18: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
19: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
20: Suzuki. Suzuki Evitara.

0: All Grip Tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it.
1: Suzuki. Ti aspettiamo da Autogrupp S, concessionario ufficiale a Milano, Viale Certosa 211.
2: 5 minuti e mezzogiorno, quindi tra un attimo chiudiamo questa mattinata di sabato insieme, entriamo nel pomeriggio, la seconda parte del From Disco to Disco Weekend. Come sempre siete con me, Valentina Guidi, non vi lascio fino alle 2, adesso le prossime, anche Shades of

To worry al mezzogiorno, praticamente chiudiamo così la nostra mattinata insieme. Abbiamo ancora due ore, siamo a metà, fino alle due vi accompagno. 12 e un minuto. Sabato è bello perché? Perché molti di voi si godono il meritato relax dopo una settimana più o meno impegnativa. Non ci dimentichiamo come sempre anche di tutti quelli che lavorativamente parlando ovviamente sono impegnati. Che si fa là fuori al 393 800 3000? La novità c'è.

Lo so che non dovrei dirlo, ma questa è tra le mie preferite, tra le novità che passano su Disco Radio in questi giorni. You and I, Me and You, David Guetta, 12:04. Se piace anche a voi, andatela a votare sul nostro sito discoradio.it. Nella sezione dedicata al Music Club, il laboratorio di musica della radio vi permette di portarvi a casa anche i nostri premi, i nostri gadget, poi di ritrovare le vostre preferite in una super classifica che facciamo sempre a fine mese, Top of the Month. Infatti date un occhio anche ai nostri social. Vi accompagniamo ovviamente con la musica senza interruzione mentre state facendo cosa? 12:05, io direi il sabato, con questa bella giornata ci sta un aperitivo, no? La prossima c'è Turn Me On.

0: dedicarci alla storia del ritmo. Lo sapete che vi facciamo tornare indietro con i ricordi ogni ora. Scegliamo un disco dance storico e tra poco ne arriva uno dal 2002. State lì.
1: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
2: Sì, hai già capito di chi parliamo.
1: È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazioni. Scoprila ad Amocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano, M come Amocauto.
3: Vacanze agli sgoccioli? Ma c'è ancora un motivo per sorridere. Vieni in Ambù a gustare il fuori menù. L'estate sta finendo. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche.

0: Ti aspettiamo!
1: Hanwoo, mi piaci tu!
2: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta. È arrivato il maxi mercatone di Auto Wow. Maxi di nome, maxi di fatto. Usato garantito, chilometri zero e nuovo. Fiat, Jeep, MG e tanti altri brand. A partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
3: Carriole, carriole, carriole.
4: Ma non era parole?
3: Non servono parole, parlano gli sconti BricoK. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
4: Un capolavoro senza tempo.
3: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
4: BricoK, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
5: BricoK, più vicino a te.
3: BricoK è sempre più conveniente, anche su BricoK.it.
6: Pronti a ripartire?
7: E allora, riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
6: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
7: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
8: Autorigol di...
9: A Milano dal 1906.
6: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
10: Sole, mare, relax.
6: Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto. Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
11: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
13: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
14: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
15: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
16: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
15: Foton, i solidi pick-up.
16: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
15: Changan, le auto super tecnologiche.
16: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
15: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
17: Oh, hai cambiato auto?
7: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
17: Ci vado anch'io.
7: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Pervinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
18: Disco Radio. 60 minuti di musica al meglio della dance storica in extended version tutte le sere alle 21 con Alessio Loisi e poi un assaggino ogni ora 2002. DJ Ross, cioè Emotion.
19: Rhythmic History.

0: del nostro appuntamento con il From Disco to Disco Weekend. Che fate fuori? Quali sono i vostri programmi e impegni? Tra poco, 4 senza interruzione.
1: Suzuki e Vitara, 4x4 All Grip.
2: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
3: Suzuki. Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?

0: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
0: Magari. Però non ho ancora il wifi.
1: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
0: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
2: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Promo.
6: Welcome to the party.
5: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, Party 7 con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
7: Lo aspettiamo per tutta settimana e poi eccolo qua, il weekend lo passiamo insieme, le 12.36 da organizzare il pomeriggio. Voi come siete messi al 393 800 3000? Tiesto, la prossima c'è Red Light.

0: Disco to Disco, Joel Corry era Whisper What's Up, e poi Michiko, Red Light. Abbiamo aperto così con Tiesto dal 2013. Quali sono i vostri impegni, appuntamenti, cose belle da fare in questo fine settimana? Raccontatecele al 393 800 3000. Adesso invece parliamo di sogni, perché a volte i sogni si avverano. Solo a settembre da Clerici Auto, gamma Nissan Qashqai, può essere tuo a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Scegli tra mild hybrid, anche quattro ruote motrici, o l'e-power hybrid da oltre 22 km al litro. In più per te fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Clerici Auto ti aspetta negli showroom Nissan di Saronno, Como e Cantù, e su clericiauto.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: feste più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
3: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km, valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro, offerta valida fino al 30 settembre.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
6: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
5: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
6: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
5: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
7: Attenzione! L'usato di auto Rigoldi Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
8: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
7: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
8: L'usato di auto Rigoldi Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti?
9: Auto Rigoldi!
10: A Milano dal 1906.
11: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di via Gallarate e nel centro usato di via Novara.
12: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
13: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
12: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
13: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti. A Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
12: mserramenti.it.
14: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Moca Auto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.

0: Autogroup.com. Iconica ieri, attuale oggi. È Smeg. Solo da Tronic, con una spesa di almeno 399 euro. Subito in abbinata la bilancia da cucina Smeg del valore di 189 euro. Nei Troni della Lombardia dal 17 al 30 settembre. Troni, non ci sono paragoni.
1: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
2: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
3: Ancora qualche minuto e poi chiudiamo questa terza ora insieme nel From Disco to Disco del weekend. La musica è senza interruzioni. Tra un attimo Matthew Koss e Louis Black. Prima però Peggy Gou, Ira Star, questa è Human.
4: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

canzoni di Natale 2019. Siamo arrivati fino a lì. Sono Valentina Guidi, benvenuti su Disco Radio. A quelli che stanno passando questo fine settimana in totale relax, mamma mia che bello ragazzi, dove siete, che state facendo? E direi let's go, le 13. Vi accompagniamo con la nostra musica, col From Disco to Disco Weekend. Come sempre dobbiamo ripartire da una bella novità, l'abbiamo già scelta per voi, Robbie Williams.

in questo pomeriggio di sabato, fine settimana che molti si stanno godendo il relax, ovviamente dopo una settimana di lavoro, lo abbiamo detto, più o meno impegnativa, quando arriva il fine settimana, grande festa, direi, per quelli che non lavorano. Poi c'è tutta la fetta degli ascoltatori che invece in questo istante si stanno dando da fare, sono impegnati lavorativamente parlando, quindi un abbraccione arriva anche a voi. Abbiamo scelto anche la prossima, c'è Seven Tears.

0: spazio anche per la storia del ritmo, un disco dance storico. Ce lo andiamo a prendere come sempre dal passato 1996. Andiamo lì prontissimo, c'è Ricky Martin.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la chianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
4: Ambù, mi piaci tu.
5: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
2: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Cinque Mario, Lonato e Braone.
3: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca. Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
4: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
5: Foton, i solidi pick-up.
6: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
7: Changan, le auto super tecnologiche.

0: aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
1: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche. Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
2: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
1: MCA, materassi da 50 anni.
3: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line, con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da 373 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
4: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
5: Ciao, sono Fabio Marelli, vi aspetto a Volontari a tutto volume. È una festa speciale a sostegno del soccorso locale, per sostenere i volontari del soccorso di Calozio Corte. Partecipate a questo evento speciale insieme a me e alla musica di Disco Radio, giovedì 24 settembre alle 21. Vi aspetto al Dancing Sport Lavello di Calozio Corte, Lecco. Biglietti in prevendita su eventrai.it.
6: Nuova Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid, 1060 km di autonomia combinata. A settembre tua da 26.900 euro con formula full drive, assicurazione e servizi inclusi. E quando la provo? Aspetta, a settembre Auto Ghinzani Bergamo Cittadella dell'Auto è aperta tutte le domeniche. Allora domenica si va!
4: Scopri Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid da Auto Ghinzani Bergamo, Cittadella dell'Auto, via Zanica 58H, Bergamo. A settembre, aperti tutte le domeniche. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e oro. Orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
9: Domenica 27 settembre torna la Strawoman al Fiordaliso. Iscriviti subito alla corsa camminata dedicata alle donne e partecipa a una giornata di sport, musica e divertimento. E per gli iscritti a Fiorda Club, un esclusivo portacellulare in omaggio. Scopri di più sui nostri canali social e su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso, unico. Come te,
10: Suzuki. Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro, anche domenica. Info su suzuki.it.
11: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro russo nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
12: Disco Radio. Torna l'appuntamento con Rhythmic History su Disco Radio, un disco dance storico allora, poi l'extended version, in quel caso 60 minuti, il meglio della dance con Alessio Loisi. 96, Ricky Martin, adesso c'è Maria.
13: Rhythmic History.

0: voce era quella di Rihanna su Disco Radio dal 2007. Abbiamo scelto anche Umbrella. 13 e 31 minuti dentro nel nostro pomeriggio appena iniziato di questo weekend sabato. Tanti i vostri programmi, ci state raccontando che cosa state facendo in questo fine settimana. Tra poco vi diamo uno spunto super interessante perché torna Carl Cox in Italia e quindi vi do tutte le info per partecipare a questo evento straordinario.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Era l'ultima del giro delle quattro, Fats Small, Turn Around, Silver Line, Welcome to Saint-Tropez, Love Sober, camera ad aprire, 13 e 45 minuti, oggi c'è un appuntamento, un evento imperdibile, dopo due anni di assenza, Carl Cox torna a Milano al Cosa il Carro Ponte, DJ e producer britannico, di riferimento mondiale, no? Quando si parla di techno e house, oggi al Cosa il Carro Ponte di Sesto San Giovanni, Carl Cox è infatti protagonista indiscusso, ma anche padrone di casa, dato che ha scelto di invitare colleghi che stima ad esibirsi con lui, creando davvero una line-up incredibile, degna di un festival. E che fai se un mito della techno ti invita ad esibirti in console con lui? Loco Dice, Nick Vanciulli, Kelina Manutu e John Randall, anche loro nomi di primo piano, no, del clubbing mondiale, non hanno avuto dubbi e hanno detto sì a Carl Cox, un riferimento assoluto per generazioni di clubber che lo hanno reso uno dei DJ più influenti al mondo. Oggi Carl Cox torna a Milano al Cosa il Carro Ponte col suo format Carl Cox Invite. I biglietti sono ancora disponibili su Ticket One e Ticket SMS. Ci vediamo là, ragazzi! Ripartiamo, ripartite alla grande adesso con le offerte di auto Regol di Volkswagen Milano, Volkswagen Polo Young, compatta, tecnologica e pronta a seguirti in ogni tua giornata. Tu a partire da 18.900 euro in più, hai 12 mesi di manutenzione, 12 mesi di polizza, furto e incendio inclusi. Polo Young, riparti col piede giusto, scoprile da auto Regol di Volkswagen Milano. A settembre, aperti tutti i giorni, in via Gallarate 253 a Milano. Vai sul loro sito autorigoldi.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: Aperitivino?
2: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
1: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
3: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri. Aperti anche domenica.
4: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
5: Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
6: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
5: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
6: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti?
7: Auto Rigol!
8: A Milano dal 1906.
4: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
9: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
10: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
11: I di insieme arrivano a Merlata. Fino al 27 settembre divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopie ufficiale e conosci i di insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopie è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
12: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
13: Sì, hai già capito di chi parliamo.
12: È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazioni. Scoprila da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano. M come Mocauto.
14: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
15: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
16: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
17: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro, anche domenica. Info su suzuki.it.
18: Ti aspettiamo da Autogroup S, concessionaria ufficiale a Milano, Viale Certosa 211.
19: Ancora 10 minuti per noi, fino alle 2 come sempre nel fine settimana vi accompagno. La musica è quella senza interruzione del From Disco to Disco Weekend. Tra pochissimo vi lascio in ottime mani. Parte Roberto Mistretta, terza parte del From Disco to Disco. Fate subito.
0: From Disco to Disco Weekend.

0: Robin Schulz era Better Times su Disco Radio, l'ultima, quella che chiude le nostre quattro ore insieme. Si chiude così anche la seconda parte del From Disco to Disco del weekend.
1: Dai, che apriamo
0: la terza. Inizia lui, certo.
1: Come stai, Robin? Cigolante oggi. La terza.
0: Perché?
1: Il cigolante ti dice già come sto, inizia. Diciamo quel periodo che ci porta in autunno, penso che tanti siano nella mia situazione, cioè inaspettatamente raffreddorini, acciacchini,
0: no,
1: nasi chiusi, gole.
0: Sei venuto qua col raffreddore?
1: No, beh, dai, le 2-1.
0: Cioè, fino ad ora ha fatto finta di niente,
1: no,
0: me
1: non
0: lo tira fuori qua,
1: però,
0: c'è il raffreddore.
1: No, ho quella sensazione di naso tappato che mi dà un fastidio pazzesco. Poi non so se sia ancora l'aria condizionata che ogni tanto si accende, se sia
0: certo,
1: la stagione che sta
0: normale,
1: cambiando, non lo
0: normale.
1: So.
0: Poi è la vecchiaia, quindi è tutto
1: mamma mia,
0: no, normale.
1: Hai sottolineato bene, la vecchiaia si avvicina al compleanno.
0: Quella fa la sua parte, quella fa la sua parte.
1: Mamma mia.
0: Ci vediamo domani, Robby. Ci sentiamo domani con voi a partire dalle 10.
1: E
0: sono
1: con
0: tutti
1: tutto
0: tuoi.
1: Questo ottimismo arriva Topic. Ciao, Vale.
0: Ciao.

Disco Radio che vi accompagna fino alle 18 in questo che è l'ultimo weekend ufficiale di quest'estate 2026. E allora che si fa? Cosa state facendo? Magari qualcuno che dice faccio l'ultima gita al mare. Dai, raccontatecelo al 393 800 3000. Intanto Dopamine.

0: sabato pomeriggio. Tra un attimo Rhythmic History che ci porterà nel 99 con Lady Violet. Intanto nuova Jeep Avenger ed Auto Locatelli. Scegli la tua guida, benzina, ibrida 4x4 o 100% elettrica. Design rinnovato con la nuova griglia illuminata e tanta tecnologia a bordo. Questo weekend, sabato 19, domenica 20 settembre, Auto Locatelli ti aspetta negli showroom di Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo e Cernusco sul Naviglio. Provala con un test drive, valuta la tua permuta e richiedi il preventivo con la formula di acquisto flessibili. Dettagli sul sito locatelligroup.eu.
1: Doppia festa, doppio sconto. Dal 18 al 20 settembre festeggiamo i nuovi 1 euro di Lissone e di Milano Viale Corsica 21 con un imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti se spendi almeno 399 euro e doppio sconto IVA sui grandi e piccoli elettrodomestici e climatizzatori se spendi almeno 99 euro. Solo questo weekend, solo da 1 euro. Batte forte, sempre.
2: Solo con un Euro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio.
3: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
4: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
3: Anticipo zero?
4: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
5: Autorigoldi!
6: A Milano dal 1906.
7: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
8: Carriole, carriole, carriole.
9: Ma non era parole?
8: Non servono parole. Parlano gli sconti BricoK. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
9: Un capolavoro senza tempo.
8: No, il tempo c'è solo fino al 20 settembre.
9: BricoK, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
10: BricoK, più vicino a te.
8: BricoK è sempre più conveniente, anche su BricoK.it.
11: Back to school, back to Autochioda. Con i voucher incentivi e gli extra sconti trovi occasioni su tutta la gamma dei nostri brand. Un esempio? Fiat Pandina da 9.900 euro, Citroen C3 da 12.900 euro e M

0: adesso in via Vespucci 2 o a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte le offerte su autochioda.it. Autochioda, riparti senza pensieri.
1: Oh, hai cambiato auto?
2: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
1: Ci vado anch'io.
2: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Pervinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
6: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
7: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
8: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo.

0: visita il sito herobitrun.com e iscriviti subito.
1: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.
2: Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
3: Cerchi un'auto? Hai più di 2.000 possibilità di trovare quella

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Disco Radio. È arrivato il momento di riavvolgere il nastro del tempo e rendere questo sabato pomeriggio memorabile. Alzate il volume perché torniamo nel

0: parlando delle emoji, è un amico, un'amica che giustamente non si firma, perché con le emoji non ci si firma, ma mette panino, patatine, torta, e quindi stasera si mangia pesante, poi mette una bella faccia sonata. Sì, perché dopo una cena così sonnellona ci sta.
1: Meteo. Un po' di nuvolosità di passaggio da segnalare tra Piemonte e Lombardia in serata, ma senza fenomeni associati. Poi domani alta pressione e rinforzo con sole ovunque protagonista. Temperature massime intorno ai 28-29 gradi. Temperature minime tutto sommato piacevoli. Dettagli sull'app di Trabimeteo.
2: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
3: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
2: Dual Motor, Dual Desire.
3: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica, info su suzuki.it.
4: Suzuki. Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
5: Ciao Alex.
4: Kimi, ma sono io su questo poster?
5: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
5: Magari, però non ho ancora il wifi.
4: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
5: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
4: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, dal lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
0: Dai, che tra pochissimo ci buttiamo e lo facciamo ogni sabato nel mondo delle curiosità. Andiamo alla scoperta di quelle più disparate dall'Italia e dal mondo, tutte vere. Sono andato a cercarle e a verificarle tutte. Tra pochissimo arriva, forse non tutti sanno che...
10: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Cioè, secondo me definirla iconica è poco, è riduttivo. Bla bla bla, Gigi D'Agostino 1999, memorabile anche il video legato a questa canzone che ci sta accompagnando in questo sabato pomeriggio su Disco Radio. Questa è la terza parte del From Disco to Disco Weekend e fino alle 18 siete con me. Ciao a tutti, sono Roby Mistretta, si parla anche di curiosità, lo facciamo ogni sabato pomeriggio nella nostra rubrica Forse non tutti sanno che l'odore del cioccolato aumenta le onde cerebrali teta e favoriscono il rilassamento. Cioè, quindi prima di mangiare un cioccolato, vi fa stare bene. A saperlo, guardate, io l'ho mangiato un'ora fa, merenda, a saperlo, prima io l'ho preso proprio buttato in bocca così da golosone, invece dovevo annusarlo. La prossima volta lo farò. Forse non tutti sanno che mediamente un bambino di 3-4 anni può arrivare a porre anche circa 3-400 domande al giorno. Perché questo? Perché quello là? Mi fai vedere questo? Sono tante. I genitori lo sanno di sicuro e forse non tutti sanno che Sylvester Stallone ha avuto due occasioni incredibili nella vita, ma per la timidezza non le ha sfruttate, ed erano quelle di incontrare sia Elvis Presley e Charlie Chaplin, ma era troppo timido e ha preferito rifiutare l'incontro. Sai, ci sta, posso dire, ci sta anche questa cosa, perché magari incontrare il tuo idolo te lo fa percepire in modo diverso, forse è meglio che restino nella testa gli idoli. E tutte queste erano tante curiosità vere dall'Italia e dal mondo nella nostra rubrica Forse non tutti sanno che. Beh, forse non tutti sanno che tornano sabato prossimo le curiosità qui su Disco Radio. Intanto riparte alla grande con le offerte Autorigol di Volkswagen Milano. Volkswagen Polo Young, compatta, tecnologica e pronta a seguirti in ogni tua giornata, tu a partire da 18.900 euro. In più hai 12 mesi di manutenzione e 12 mesi di polizza furto incendio inclusi. Polo Young, riparti con il piede giusto. Scoprila ad Autorigol di Volkswagen Milano. A settembre aperti tutti i giorni in via Gallarate 250 a Milano e anche sul sito, seguiteli autorigoldi.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
2: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
1: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
2: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
1: Info su merbag.it.
3: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Moca Auto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti.

0: Cioccioli? Ma c'è ancora un motivo per sorridere! Vieni in Ambù a gustare il fuori menù? L'estate sta finendo! Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo!
1: Ambù, mi piaci tu!
2: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
3: Sì, hai già capito di chi parliamo. È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazioni. Scopri la Adamo Cauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano, M come Mocauto.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summerville abbiamo TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Camica e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
8: M Serramenti. Abbatte i costi delle tue bollette.
9: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
8: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
9: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti, a Milano, Saronno, Como, Lissone e Pontelambro.
8: mserramenti.it.
10: Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
11: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
10: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
11: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti? Auto Rigoldi! A Milano dal 1906.
12: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
13: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
14: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
15: A proposito di che fate stasera, raccontatelo con un emoji, un amico, un'amica, manda il camice in ospedale, quindi questa sera sarà di turno. Ti mandiamo un abbraccio a tutti gli amici che lavorano in

0: Sabato pomeriggio, From Disco to Disco, che non si ferma, già pronto il Don per accompagnarvi fino alle 21. Io sono Roby Mistretta, torno domani pomeriggio puntuale dalle 14. Passate un buonissimo sabato sera, ciao!
1: Sono arrivate alle 18. E allora buon weekend on, eh sì ragazzi, perché inizia qui il weekend on dalle 18 alle 21, incredibile ma vero, perché a quest'ora non ci sono praticamente mai, ma incredibile ma vero, ci facciamo uno special weekend tutti insieme. Voi con le vostre voci al 393-800-3000 fatevi sentire, mandate i vostri saluti, fatemi sapere cosa fate, i vostri progetti. Fortunati ad essere qui ad ascoltare Disco Radio, e fortunati è anche il titolo della novità, Topic, Carte Blanche, Lucky Ones.

We got everything, capito? Lucky me, lucky you, we got everything. Cioè, fortunato io, fortunato tu ad avere tutto. Perché se avete una macchina vi lamenterete del traffico, se avete dei figli vi lamenterete del baccano, se avete una casa vi lamenterete dell'affitto, delle tasse, vi lamenterete di tutto. Ma solo perché avete una casa, dell'amore, dei figli, una macchina, un lavoro. Quindi fortunati ad essere qui, vi stavo aspettando. E allora, what are you waiting for? Voliamo al 2004 con Don Cash e questo è Funny.

0: Francesco Radio con lo zio Don Cash. Ciao!
1: E adesso è arrivato il Don. Wow, wow.
0: Ma ciao, chi è con me in questo
2: ciao sabato? Don Cash, Giuseppe da Milano.
0: Ciao Giuseppe da Milano. Sembrava la Milano del Sud, però comunque Milano.
1: E adesso è arrivato il Don. Wow, wow. E adesso è arrivato il Don.
3: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Doppia festa, doppio sconto. Dal 18 al 20 settembre festeggiamo i nuovi 1 euro di Lissone e di Milano Viale Corsica 21 con un imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti se spendi almeno 399 euro e doppio sconto IVA sui grandi e piccoli elettrodomestici e climatizzatori se spendi almeno 99 euro. Solo questo weekend, solo da 1 euro. Batte, forte, sempre.
6: Solo con un Euro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio.
7: Sole, mare, relax. Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto. Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro.

0: aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
1: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
2: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Ciccomario, Lonato e Braone.
3: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca. Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
4: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
3: Foton, i solidi pick-up.
4: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
3: Changan, le auto super tecnologiche.
4: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
3: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
5: Oh, hai cambiato auto?
6: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
5: Ci vado anch'io.
6: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Ferbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
7: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro orodoro.it.
9: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Hai visto che da Fassina è arrivato Moda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Moda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
2: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1.000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
3: Pronti a ripartire?
4: E allora riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
3: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
4: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano. Autorigol!
5: A Milano dal 1906.
3: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
6: Ci sono artisti che ti restano nel cuore, che ti cambiano le epoche, come loro.
7: Ciao Don Cash, siamo gli articolo 31.
8: Fondamentalmente
6: DJ Jerry. E allora fondamentalmente dal 94. Oh.

0: al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125€ al mese, anticipo 3.000€, TAN 0, TEG 1.05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775€, importo totale dovuto 20.326€, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici

0: e anche social.
1: Prendiamo insieme la strada del pomeriggio, il nostro Weekend On, qui con Don Cash e Disco Radio Lovers, la vostra voce, i vostri saluti, il nostro numero di telefono, e andiamo tutti ad affacciarci su una bella casa sull'oceano, da cui sentire 4 senza interruzione, 4 hit e la prima è di Jubel.

0: tocca la house music di Joy Solinas con Rag & Bromance, chiudere le 4 senza interruzione. Anno palindromo 1991, cioè uguale da ambo i lati. Prima tanta buona musica nelle nostre 4, Anna con la pillolina di Rap & Rap, White Girl Wasted, che mi ricorda che stasera alle 23 c'è il nuovo episodio Cassa Dritta e Rap Italiano, e poi in apertura Ocean House di Jubel e anche Let's Go di Neve e Calvin Harris. Ma allora, buon sabato, chi balla con noi? Da quanto
1: ciao,
0: tempo?
1: Ciao, Massimiliano da Cantù.
0: Cantù, che balla!
2: Allora, nome Anna di Alessandria e sì? Ciao, baci,
0: un bacione a te. Ciao Anna di Alessandria.
3: Ciao, sono Samuele da Torino.
0: Torino, ciao Samu, ancora.
4: Ciao Disco Radio, che ciao. Si ritorna a lavorare e si scappa via dalle grinfie delle mogli che ti portano tutto il weekend in giro per sti cavoli di centri commerciali. Ah. Mamma mia, si sta bene al lavoro.
0: Ah.
4: Ciao a tutti, forza Disco Radio, sei grande, mitica.
0: Grazie di vero.
4: Tano da Torino.
0: Tano da Torino, mi sa che qualcuno c'ha voglia di tornare a lavorare piuttosto che chiudersi in un centro commerciale. E sai che ti posso capire? Io ad esempio, sì, bello, mi piace, sono comodi, vai, trovi tutto. Però a me le luci sintetiche mi fanno venire un gran mal di testa, quindi arrivo a capirlo. Poi se non hai voglia di andare, è ancora peggio. Ma sentiamo quali sono i vostri progetti, i vostri saluti, da dove e da quando ballate con noi, al nostro numero di telefono. Ciao, vai regina.
5: Ciao Don.
0: Ciao.
6: Ciao Donna.
0: Hola, hola.
6: Vincenzo da Paderno Dugnano.
0: Paderno che balla.
6: Ti ascolto sempre.
0: Sempre.
7: Ciao carissimo. Ciao. Sono Giuseppe da Milano. Io non so da quanti anni ti ascolto, ho perso il conto. Mi fai un favore?
0: Se posso.
7: Mandi gli auguri a Stella, che oggi fa 51 anni,
0: Stella.
7: Una mia amica. Grazie.
0: Happy birthday to Stella. Happy birthday to Stella. Happy birthday to Stella. Su Disco Radio col Don, che peraltro ieri era anche il mio compleanno, quindi grandi auguri.
8: E adesso è arrivato il Don. E adesso è arrivato il Don.
0: E riparti anche tu alla grande con le offerte di Autorigol di Volkswagen Milano. Volkswagen Polo Young, compatta.

0: Tecnologica è pronta a seguirti in ogni tua giornata. Può essere tua a partire da 18.900 euro. In più avrai anche 12 mesi di manutenzione e 12 mesi di polizza furto e incendio inclusi nel prezzo. Polo Young, riparti col piede giusto. Scoprila anche tu da Autorigol di Volkswagen Milano. A settembre sono aperti tutti i giorni e ti aspettano in via Gallarate 253 a Milano e anche qui, autorigoldi.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: Aperitivino?
2: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
1: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
2: Vacanze agli sgoccioli? Ma c'è ancora un motivo per sorridere! Vieni in Ambù a gustare il fuori menù? L'estate sta finendo! Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo!
3: Ambù, mi piaci tu!
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda!
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla!
6: L'estate è infinita. A settembre Camiche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
8: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Mocauto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti.

0: Ruota. Fino al 27 settembre divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopie ufficiale e conosci i D'Insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopie è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
1: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
2: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
1: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
2: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
1: Info su merbag.it.
3: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
4: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da €245 al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo €8.500. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale €26.340. Offerta valida fino al 30 settembre.
5: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
6: Iconica ieri, attuale oggi. È Smeg. Solo da Troni, con una spesa di almeno €399. Subito in abbinata la bilancia da cucina Smeg del valore di €189. Nei Troni della Lombardia dal 17 al 30 settembre. Troni, non ci sono paragoni.
7: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Darkline con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da €373 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.696. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da...

0: Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
1: Il sabato si fa festa, ci si diverte, in questo caso in compagnia dello zio Don Cash. Vai con le voci, saluti al 393-800-3000. Ciao Francesco che balla con noi da Milano. E ancora Luisa insieme ad Omar che ci ascoltano. Ciao Oscar che balla da Torino. Whatever's your charge you on, Axel e Bon sono i prossimi.

0: Sono le 20. E allora di Scala di Lovers, ci facciamo un bel giretto perché sono arrivate le 20, ma quando un cash le 20 si sentono così.
1: Sono le 20.
0: Ehi, sono le 20. Su Disco Radio.
1: Sono le 20 e 10, sì.
0: No, sono ancora le 20, punto e basta, le 20 precise e puntuali. E ci facciamo un bel giretto con la musica, tu ed io e tu, come nel 1979, Delegation, You and I. Ve la ricordate? L'hanno ripresa da Vig e Chai Hypaton e questa è la prossima novità.

0: 1979, l'originale, Delegation, You and I, che diventa You and I, Me and You di Get High. Patrone, siamo te ed io e te, io te e la musica.
1: Ciao. Io sono Blue Diamond, Blue. Ascolto da Torino.
0: Torino che balla.
2: Ciao donna, ciao. Ti adoro.
0: Grazie.
2: Un bacio, ciao da Katia.
0: Ciao Katia, benvenuti nella nostra family, tutti gli occhi su di noi come fossero paparazzi.

0: ragazzi, lo sapete, dal 2013 Roar di Katy Perry, perché se non ascolti Disco Radio non sai Katy Perry. Era triste ma andava fatta. Buon pomeriggio, buon sabato insieme a Don Cash. Chi balla?
1: Ciao Don, yeah. Siamo Stefano
2: ed Eleonora.
0: Ciao Stefano, ciao Eleonora.
3: Sono Anna da Pinerolo,
0: ciao ancora.
4: Ciao, sono Davide da Torino.
0: Torino, yeah. Ciao Davide, ancora chi è con me?
5: Ciao, sono Ovidio.
0: Ciao Ovidio, ancora vai, quanta
6: ciao,
0: gente.
6: Ciao Don Cash, sono Rita da Lavagna di Comazzo.
0: Ciao Rita, benvenuti in famiglia. Mua, vi stavamo proprio aspettando.
7: E adesso è arrivato il Don. E adesso è arrivato il Don.
8: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
10: Sì.
11: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
9: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: Doppia festa, doppio sconto. Dal 18 al 20 settembre.

0: festeggiamo i nuovi 1 euro di Lissone e di Milano Viale Corsica 21. Con un imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti, se spendi almeno 399 euro. E doppio sconto IVA sui grandi e piccoli elettrodomestici e climatizzatori, se spendi almeno 99 euro. Solo questo weekend, solo da 1 euro. Batte, forte, sempre.
1: Solo con 1 euro club, dettagli ed esclusioni in negozio.
2: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
3: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
2: Foton, i solidi pick-up.
3: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
2: Changan, le auto super tecnologiche.
3: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
2: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
4: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
5: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
4: Anticipo zero?
5: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigol sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
6: Autorigol!
7: A Milano dal 1906.
8: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
9: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
11: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
10: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
12: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAI 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
13: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
14: Ciao, sono Fabio Marelli, vi aspetto a Volontari a tutto volume. È una festa speciale a sostegno del soccorso locale, per sostenere i volontari del soccorso di Calozio Corte. Partecipate a questo evento speciale insieme a me e alla musica di Disco Radio giovedì 24 settembre alle 21. Vi aspetto al Dancing Sport Lavello di Calozio Corte, Lecco. Biglietti in prevendita su eventrai.it.
15: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
16: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. Comprooro.it.
3: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
5: Oh, hai cambiato auto?
6: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
5: Ci vado anch'io.
6: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Ferbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta al primo colpo.
7: Disco Radio. Con il sole e con la pioggia, ragazzi, Disco Radio Lover si portano l'amore e la musica nel cuore, questo lo so per certo. E la prossima ci riporta indietro nel tempo al 1900.

0: questa session è iniziata con la pioggia, It's Raining Day di SMC Alex, e chiude con il sole, Moving to the Sun di Hugely, Manel Angel e gli Ultranate. Sentiamo chi balla con il don.
1: Ciao Do, Marco da Biella Galbani.
0: Ciao Marco, e ancora chi balla?
2: Ciao, siamo Aurora e Barbara e stiamo facendo i baci di dama per da portare in Turchia e arriviamo da Torino.
0: Ah, hai capito? Cioè, tu fate i baci di dama da portare in un'altra nazione, hai capito? Me li esportate?

0: Curiosità di passaggio da segnalare tra Piemonte e Lombardia in serata, ma senza fenomeni associati. Poi domani alta pressione in rinforzo con sole ovunque protagonista. Temperature massime intorno ai 28-29 gradi. Temperature minime tutto sommato piacevoli. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
4: Arrivano, sono quattro scelte per te senza alcuna interruzione. Ma come, cosa sono? Sono le hit del nostro From Disco to Disco. E lo sapete che l'appuntamento con Don Cash e Disco Radio Lovers non finisce qui, perché poi ritorno alle 23 con Rap and Drop e poi con il Party Set insieme a Matteo Epis e Edo Munari.

Madonna con la sua Dance Theory, chiusura delle 4 senza interruzione. Buon sabato con lo zio Don Cash. Planet Funk, Chase the Sun, prima tra le nostre 4, Barry Can Swim con Dance Dance Dance, in apertura Heavenly Bone con Wild Child. Allora, disco Radio Lovers, grazie di tutti gli amici che

0: sono con noi, con i complimenti che
1: Don
0: mandate.
1: Don Cash e Disco Radio, sì, per me restate i numeri uno.
0: Ma che belli che
1: un
0: siete.
1: Un abbraccio, yeah. Don Cash, Demetrio da Bergamo.
0: Ciao Demetrio, ancora.
2: Ciao Don, sono Nico da Torino.
0: Ciao Nico da Torino, ancora. Salve, chi è con noi?
3: Ciao Don, sono Anthony dalla provincia di Cuneo.
0: Guarda. Cuneo, ciao Anthony.
4: Ciao Don, siamo Stefano.
5: Ciao
4: Stefano.
5: E Eleonora.
0: Ciao Stefano, ciao Eleonora, benvenuti in famiglia. Buon sabato, e da quanto tempo si balla con noi?
6: Ciao Don.
0: Ciao.
6: Un saluto da Cosimo.
0: Cosimo.
6: Da Novara.
0: Novara.
6: Ciao.
0: Ciao agli amici
7: Don,
0: di Novara.
7: Da Torino, Luca.
5: E Serena.
7: Ciao.
0: Ciao, ciao pure a voi, ciao, ciao, noi, ciao.
8: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
8: Minchia, vi ascolto da, dagli anni 90, quando ancora c'era la disco parade con Ravelli.
0: Hai capito, proprio
8: quanto
0: all'inizio.
8: Tempo, quanto tempo.
0: Ma non è mai abbastanza, e soprattutto la cosa bella è che passano gli anni, ma i Disco Radio Lover sono come Vasco, come Don Cash, perché già, e siamo ancora qua.
9: Ciao Don, già. Buon pomeriggio a tutti, ciao ciao.
0: Ma un abbraccio a te, buon pomeriggio e buon weekend Don.
10: E adesso è arrivato il dopo. Adesso è arrivato il dopo.
0: E a volte i sogni si avverano solo a settembre. Ti aspettiamo da Clerici Auto con la gamma Nissan Qashqai, che può essere tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Scegli tra mild hybrid a quattro ruote motrici, l'e-power hybrid da oltre 22 km al litro, e in più per te fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Clerici Auto ti aspetta nei suoi showroom Nissan di Saronno, Como e Cantù, e anche qui sul sito clericiauto.it.
11: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
3: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km, valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
6: Ambù, mi piaci tu. Mua.
7: Nuova Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid, 1060 km di autonomia combinata. A settembre tua da 26.900 euro con formula full drive, assicurazione e servizi inclusi. E quando la provo? Aspetta, a settembre Auto Ghinzani Bergamo Cittadella dell'Auto è aperta tutte le domeniche. Allora domenica si va!
8: Scopri Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid da Auto Ghinzani Bergamo, Cittadella dell'Auto, via Zanica 58H, Bergamo. A settembre, aperti tutte le domeniche.
9: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobitrun.com e iscriviti subito.
10: Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
11: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
10: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
11: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti?
12: Auto Rigol di...
13: A Milano dal 1906.
14: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
15: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
16: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
15: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
16: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti. A Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
15: mserramenti.it.
17: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati.

0: al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
1: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
2: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
3: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
2: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
3: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
2: Info su merbag.it.
4: Abbiamo ancora del tempo da trascorrere insieme, ragazzi, ci sono ancora musica, ci sono ancora hit prima dell'arrivo del mio fratellino Marelli, questa volta con il Rhythmic History, e poi vi ricordo che alle 23 ritorno con Rap and Rap, il programma da ballare a squarciagola. Ma adesso due grandi donne dentro un uomo, Woman, Peggy Gou, I A Star.
5: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: E chiudiamo così il nostro pomeriggio insieme. Da parte di Don Cash è tutto. Noi ci risentiamo praticamente fra qualche minuto.
1: Ciao Anna da Pinerolo.
0: Ciao Anna, l'appuntamento con me alle 23 con Rap and Drop e poi col Party Set. Staremo insieme fino alle 4 del mattino. Per il momento, buon sabato.
2: Disco Radio. From Disco to Disco Weekend.
3: Qualcuno ha detto Dance anni 90? Lo dico io, benvenuti, anzi ben trovati all'interno del Rethinking Easter Extended Version. Anche oggi, al sabato, in diretta tra le 21 e le 22, ci sono io, Alessio Roisi, pronto ad accompagnarvi in questo viaggio.

0: lungo 60 minuti, un saluto lo mandiamo anche a quelli che ci ascoltano in replica la domenica mattina tra le 6 e le 7. Dance Storica, dicevamo, tra un attimo Double Trouble, Eiffel 65, subito c'è The Rhythm of the Night con Corona.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Disco.

0: Era il 2001, l'anno in cui gli Eiffel 65 hanno voluto omaggiare il maestro Franco Battiato, riportandolo nei club con questa 80 Stars. E inizia così il nostro viaggio nella storia del ritmo. Tra un attimo tornano anche i tuoi limiti.
1: Rhythmic History.
2: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Doppia festa, doppio sconto. Dal 18 al 20 settembre festeggiamo i nuovi 1 euro di Lissone e di Milano Viale Corsica 21, con un imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti se spendi almeno 399 euro e doppio sconto IVA sui grandi e piccoli elettrodomestici e climatizzatori se spendi almeno 99 euro. Solo questo weekend, solo da 1 euro. Batte forte, sempre.
5: Solo con UniEuroClub, dettagli ed esclusioni in negozio.
6: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
7: Carriole, carriole, carriole.
8: Ma non era parole?
7: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
8: Un capolavoro senza tempo.
7: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
8: Brico Gay, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
9: Brico Gay, più vicino a te.
7: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su BricoGay.it.
10: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
2: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
1: MCA, materassi da 50 anni.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.
6: Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
7: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1.000 iscritti vale l'esclusivo.

0: Race Kit, insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobitran.com e iscriviti subito.
1: Back to school, back to Autochioda. Con i voucher incentivi e gli extra sconti trovi occasioni su tutta la gamma dei nostri brand. Un esempio? Fiat Pandina da 9.900 euro, Citroen C3 da 12.900 euro e MG ZS da 16.900 euro.

0: Autochioda, riparti senza pensieri.
1: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
2: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce e più sicurezza.
1: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione. Da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
2: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti. A Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
1: mserramenti.it.
3: Ogni sera mi trovate qui, io sono Alessia Roisi, voi invece chi siete? Io sarei curioso di conoscervi uno per uno. Allora magari fatevi avanti via SMS e WhatsApp al 393-800-3000 o magari sui social Disco Radio It, il nostro account ufficiale. Poi se volete fate anche una puntatina sul mio account. Tra un attimo c'è Shakira con Objection Tango, andremo nel 1998 per ascoltare Neja con Restless e sarà 1995 l'anno dei Quadran con Eternally. Un salto nel 92 con Core Talisa, Because the Night, prima No Limit.
4: Rhythmic History.
5: Rhythmic History.
4: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: grande classico di Patti Smith, rivisitato da Coro e Talisa. Era il 1992, l'anno di questa versione di Because the Night. Tra un attimo ci spostiamo nel 94 con Scatman John.
1: Rhythmic History.
2: Promo.
1: Welcome to the party.
3: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, Party 7 con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
0: Quanti di voi hanno un autoradio di ultima generazione? Allora dovete sapere che Disco Radio è in DAB, vuol dire Digital Radio, vuol dire qualità digitale del nostro suono che potete ascoltare in tutto il Nord Italia. Quindi non solo in Lombardia e Piemonte, ma se siete in Liguria, in Umbria, in Veneto, in Emilia Romagna e avete una radio DAB, beh, ci potete ascoltare anche lì. Torna alla storia del ritmo, sì, perché vi sto per riportare nel 1993 per riascoltare We Love It del DJ Herbie con la voce di Steffi, poi gli ETC ci porteranno a Round the World, prima però torna a Scatman.
3: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
3: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: quando ci mette lo zampino David Morales. Era il 1998, l'anno in cui venne premiato con un Grammy Awards. Era il 1996, l'anno in cui collaborò con Crystal Waters per questa In the Ghetto. Tra un attimo su Disco Radio torna anche Robert Miles.
1: Rhythmic History.
2: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. Tag 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
3: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Concessionaria Fratelli Gia a Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
8: Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
9: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
10: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
11: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti? Auto
12: Rigoldi! A Milano dal 1906.
13: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
14: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
15: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
16: Sì, hai già capito di chi parliamo.
15: È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazione. Scoprila ad Amocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano, M come Amocauto.
17: Nuova Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid. 1060 km di autonomia combinata. A settembre tu a da 26.900 euro con formula full drive, assicurazione e servizi inclusi. E quando la provo? Aspetta, a settembre Auto Ghinzani Bergamo Cittadella dell'Auto è aperta tutte le domeniche. Allora domenica si va!
18: Scopri Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid da Auto Ghinzani Bergamo Cittadella dell'Auto, via Zanica 58H a Bergamo. A settembre aperti tutte le domeniche.
19: I D'Insieme arrivano a Merlata. Fino al 27 settembre divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopia ufficiale e conosci i D'Insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopia

0: è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
1: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line, con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da 373 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
2: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
3: Nel bel mezzo del fine settimana su Disco Radio state ascoltando il programma dedicato alla migliore dance storica. Con voi ci sono io, Alessio Roisi. Tra un attimo torna Kronos con Magic Europa. Prima Robert Miles, questa è Children.
4: Rhythmic History, la storia del ritmo su Disco Radio.

0: anno 1994, JT Company, guetta a chiudere l'appuntamento di oggi con il Riffin Keister Extended Version. Sono Alessio Roisi, ci risentiamo domani alle 21 e replica alle 6 del mattino.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
1: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
2: C'è Cash & Carry Migros, convenienza e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Cicco Mario, Lonato e Braone.
3: Pensa a te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca. Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
1: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
3: Anticipo zero?
1: Zero! Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a €299 al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai €6.500 di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
4: Autorigoldi!
5: A Milano dal 1906.
6: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
7: Ciao, sono Fabio Marelli. Vi aspetto a Volontari a tutto volume. È una festa speciale a sostegno del soccorso locale, per sostenere i volontari del soccorso di Calozio Corte. Partecipate a questo evento speciale insieme a me e alla musica di Disco Radio. Giovedì 24 settembre alle 21. Vi aspetto al Dancing Sport Lavello di Calozio Corte, Lecco. Biglietti in prevendita su eventride.it.
8: Sole, mare, relax. Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto? Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a €3.000. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
9: Domenica 27 settembre torna la Strawoman al Fiordaliso. Iscriviti subito alla corsa camminata dedicata alle donne e partecipa a una giornata di sport, musica e divertimento. E per gli iscritti a Fiorda Club, un esclusivo portacellulare in omaggio. Scopri di più sui nostri canali social e su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso, unico come te.
10: Aperitivino?
11: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da €12.490. Peugeot 208 Hybrid Automatica da €16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da €15.990. Jeep Avenger Benzina da €18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da €23.990. Tutte con offerta finanziaria.
10: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
12: Iconica ieri, attuale oggi. È Smeg. Solo da Troni, con una spesa di almeno €399. Subito in abbinata la bilancia da cucina Smeg del valore di €189. Nei Troni della Lombardia dal 17 al 30 settembre. Troni, non ci sono paragoni.

0: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
1: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
2: Veniamo, noi abbiamo i nostri recensori, invece gente di tutto ad un pezzo, con sì, un grande valore morale.
3: Prego.
2: Un team di archeologi,
3: ah, okay, chiaro,
2: ha trovato le rovine del luogo dove trascorreva le sue vacanze Gesù.
3: Là.
2: Era un resort.
4: Da lunedì a venerdì, dalle 7 alle 9, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.

0: mi raccomando, se siete alla guida, ragazzi, state attenti quando guidate, non perdete mai il controllo, eh. Ciao.
1: Ok, esce Demetrio da Bergamo.
0: Ciao Demetrio da Bergamo, ve lo dico perché la prossima è Loose Control e di notte potrebbe essere facile, quindi cinture allacciate, il volume fortissimo, sempre su Disco Radio. Non perdiamo il controllo, ma alziamo la musica. Party. To the floor.

0: Radio.
1: This is Rap and Drop.
0: Disco Radio Parma.
2: Di notte ci si muove con lo zio Don Cash, quasi le 2:22, ma soprattutto c'è un mio fratellino che mi farà ballare adesso. Ciao.
3: Ciao Italia, ciao a tutti, ciao mon ami, amico mio Don Cash,
2: chi
3: sono
2: è?
3: Bob Sinclair.
2: Mio fratello Bob Sinclair, la voce di Steve Edwards, vogliamo con Rewarky Fisher di Word of Done.